onesta tirannia, si non approvi la mia, torna de saper in terra e declara del già la guerra, contra de sa prepotenzia e comincia sa pazienza in su.

patria sta pola, che rado c'è netto, ma chissà mi tra l'attrice, 33 ste pola, pro mi rendere felice.